Swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash, swash